0: E che è successo? E come che è successo?
1: È da una vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No, e mica si può fare. Andiamo.

Senti che roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembravano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati.

caccio, ma piegato in due lo stinco. Ma si sta male, poi farò vedere. Un tacco a spillo, ma bucato un piede. E namo, ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela faccio più. Le comitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo pure sto dolore intercostale, mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare. E che? Te si asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, però. Tu balla, basta e poi con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un pardone. Guarda qui, non scarmanato, ma sbucato in faccia. E non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto, a farmi un lento. Tu balla, beh, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di far piano, tanto l'amore è chiaro.